io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, no.

yeah, rock. Vecchio gioco con il ritmo del hip-hop. Adesso si grida mentre si gioca, yo, rolling rock. Gioca papà.

tu si peggi rififi. Tu in galera va a farmino. Sotto falto roga pielo danna scunno, stocchia bella, stocchia insista con Matteo. State accorta pure zia, si te pesca mezza via, non può fare guapparia, tu in galera va

Bella madre, piccio, ti è la mava che tu vuoi guaiare. Un vai, un vieno, rivolgo raggio, tieni, ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti i giorni io caffè, tutti notto da barè, con vestite gabbardine, con una torre brillantina che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la costura, piccio, ti è metà sicura, si ti piglia nervatura, chissà come va a farmi.

tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa ah. Sei una bontà per sto occhianire, un bazziscio gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare. Io candaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa ah. Sei una bontà, non ho vedo co barbiere, non sapone, guarda te. Mentre cliente a coppa seggia zombe e dice ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata, sospira e fa ah.

passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa: ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà.